a quel che dico. Nessun cominci il passo, se pria da me non senta. Pensate che io non sono qui per farvi il buffo.

Mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio. Molto bene in verità, ora i corni vanno assieme. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Bla bla bla bla bla bla bla bla.

armonico fracasso, orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar. O carmonico fracasso, orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar.

O voi corni con il flauto, or le trombe percussioni, i violini, brav flauto solo, ben le violette, brav oboe solo, ben oboe flauto, brav percussioni, bravi trombe corni, brav, ben, brav, ben, bravi assai, bravi assai, bravi assai. Armonico fracasso o orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar. O armonico fracasso o orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar.

per me. Or sul flauto con la viola, or sul flauto con la viola. Thank you.

orchestra sa da suonar, tutta l'orchestra sa da suonar. O che di meglio si può trovar, tutta l'orchestra sa da suonar.

tutta l'orchestra sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar. Vi ringrazio, miei signori, proveremo ad altro tempo.